0: razzo nella terrazza nostra. Abbiamo preparato un razzo con tutta la legna che avevano, ma era la legna di un tavolo, non so, tavoli, ruote, e ci è riuscito il nostro piano a fare un razzo e siamo partiti 3 volte sulla luna e nella luna prendevamo un po' di terra e rocce e poi Johnny aveva detto che Alessio, guarda lì, un ragno gigante, è un ragno grandissimo. E poi allora noi abbiamo preso dei fucili che erano di Johnny, e abbiamo ammazzato il ragno gigante. E poi abbiamo preso delle cose per camminare sulla luna e poi siamo per camminare sopra le rocce grandissime che stavano nella luna e dopo poi siamo andati a fare una passeggiata nella luna e avevamo fatto dei salti grandissimi e poi ma Johnny era cascato in una buca, allora io avevo preso la corda e Johnny poi è salito sopra e io una volta e poi io ho detto ehi, e Johnny, guarda lì cosa c'è. C'è una casa. E poi siamo entrati dentro e era la casa nostra. E poi giocavamo alle macchine.
1: Che io avevo la mia torta.
0: Tante macchine.
1: E poi la mia torta. La mia torta, la festa la facevamo.
0: Noi siamo andati a vedere i romani, quelle cose che avevamo.
1: La mia torta, la festa la facevamo dopo che noi siamo andati a vedere i romani, quelle cose che hanno fatto i romani. E poi la mia torta la mia torta, la festa la facevamo nuovo 1161, era per bambini i romani, vero? Quelle cose che hanno fatto i romani tanti anni fa, ma era chiuso, allora siamo andati a un giardino che hanno fatto nuovo 1161, per bambini, bambini è nuovo e lì dicevano che sì. Allora la mamma ha buttato la torta e non si può scegliere, poi si è buttato la gelato.
2: When the sun and another star came in, right, they made so much magnetic force between them, and Jupiter was in near them, right? And so it was if the planet Jupiter had to break a piece. peas from the whole plant, right? And then this pea went far, far from the two suns, the two stars, sun and Jupiter, right? Well, when the star and the sun made this magnetic force, right, they broke pieces from those two stars and made a planet, and then the star went away. What is now known as Alpha Centauri. What is now known as Beta Centauri. Yeah. And then...
0: Era per me era un po' buono, ma per la mamma era molto buono. E poi era finita la morte.
2: That's probably what brings the red spot. That's red.

0: aspetta che si parla e dopo si risente da quel coso, da quella macchina. E poi andiamo alla macchina e si va.
1: And then, so she was being tied up, and then by someone, right? And then

0: Che poi monete stesse la voce, perché quando si terminate si può tenere, non andiamo a perdere perché si muove.
1: Let's go.

la libertà nel Vietnam. Ricevi perfetto addestramento nell'arte di massacrare.

Barry White e di farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.